Exactamente, dosing exactamente ya di bung jesu minyut lewa di ora di 7.

stanno senza questi 40 minuti di ora di 7 a che di studio un po' che hanno arrivato nelle parti finali per mente anche naturalmente mi era a ricordare quello che mi acabo di ricevere quello che trattate e cominciamo un po' di scuola evangelizzazione ma dire a vedere per l'altra ruba tanto e corso Maria vuol posponi poi si vuol cancellare fuori di alcance e nota sigi mas e vi canta chi tiene cuenta che sa chi naturalmente mas den il corso di Diana non lo tende quello che tratta mas di toccante del corso anche per mentre santo vi canta anche e nota sigi e va tenere cuenta pues per lo che tratta il corso Maria e carta di Cristo nota sigi mas e vi canta chi e avete veramente iniziato per aiutare per singoli me lo inizia e trillium l'onore di e dottore di tour dottore San José Gregorio Hernández di e parrocchia di Cristo Rei parrocchia di Brasile. Questo vetari è talo e baita 5 di mei, poi se promedi a 10 trigio, ma il 27 lo ta 5, 28 lo ta stampe 5, dia 29 lo baita un misto solemne a onore di San José Gregorio Hernández na parrocchia Cristo Re pa 6 di mei di tali, posso to cordialmente invitare. E sei poi per lo che trattate a parrocchia Cristo Re di Brasil e fiesta di esorbitante di dottor San José Gregorio Hernández, dottor di tour dottore. Però vi devo cantare qui anche e poi spavano in manita lo metti in misa a di Lourdes 6 ore e 5 da concerto direttamente di Santo Rosario cordialmente invitato anche per lo che ti tratta e per non ci c'è torno lo metti e misa di ultimo giorno di luna nella cappella Santa Famiglia da Pochequito anche per lo che ti tratta c'è domingo después di misa di Gesù nella parrocchia Savanieta lo metti in Hoffi di Yolanda e food festival per ricordare fondo per i tour e free travel sangue hovedan e anche adulto na quello sto viaggiando prossimamente per il ritiro di Jesus Explosion ai in Trinidad ben contribui dove contribui di compro comida un sop of un snack box of un produci tu sa che ti contribui per i hovedan per llega e na llega na cumpli con la missione.

naturalmente, buongiorno a 34 minuti, sa che sta buon programma di potpourri attraverso le frequenze modulare 108.9. Un da cui portami, ti desiavo, mi sono felice, ma inta, un dolce giorno, il masco turpa e fin di semana, che porta un fin di semana benedizione. Shonan, e non dico che amtenarna cobra vacanze e chiere, non ti dico, hai così? Mi non sicuro, no? Ma un lega male, mi sa, mi coi. Tu caso, Shonan, corda, trahadamo alla agua. Observo rubiano di mafici di zeipen, zeipen, e te lubida che tengo trahadamo alla agua, no? Quando después na gerabe ora vuoi se nago buono da presana. Si buono chiarda e nemico dimmi, non pi dimmi placa. Posso menti. E se mi tinta posso matrapi. Quando buon duro dame. Vuoi sa si chi come chiama. Ciò non è un dia da qui, è un'intera equazione di Venezuela qui. Mesura potai a gente non dame con te sali. E traja canzione per Venezuela. Mi ma inta mi chiedo una animo. Anto pagatino kiko botabe hasi, kong botamanda no disdun.